malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tue adiuti, era peccato simus semper liberi, era omni patibatione securi, expectantes beatam spem, era